Considering che te so, c'era domenica corsa e la streaming zeria news on AI a repte cashfan ipatella, un to kuchir batu si sono che samachar per bazzette, hindi vich kabra sabat faje morning news te het angrezi vich kabra te punjabi vich kabra sade at faje sade jalantar kendar to. Ahun sundia samachar per bazzette, hindi vich kabra.